fammi così, con quell'ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, a te fidarti a donna.

che cantano per farci affogar, sirene che cantano per farci penare, civette che allettano per trarci le piume, sirene che brillano

0: che sempre quel scoglio l'onda d'orgoglio mia fede sarà. La speme fa ci rivolgere il pie, di letto le facce non scendono a me. La speme fa ci rivolgere il pie, di letto le facce non scendono a me. E l'indietta tu mi nieghi le storie di buone mercè, tra dolore infinita, tra speme tradita vivrò la mia fede. Tra seme tradita vivrà la mia fede. Per fondo per cielo riposo non ho, nel porto del cielo riposa verrò. Per fondo per cielo riposo non ho, nel porto del cielo riposa verrò. Se quel tempo tale col rigido strale che il cuore mi piagò, cangiando mia sorte col dardo di morte il corso verrò. Se quel tempo tale col rigido strale che il cuore mi piagò, cangiando mia sorte col dardo di morte il corso verrò. Che finiamo d'amore già mai non sentì quel rigido cuore che il cuore mi rapì. Che finiamo d'amore già mai non sentì quel rigido cuore che il cuore mi rapì. Se nega pietata la cruda beltata che l'anima vaghi, ben via che da lente vinti dall'anguente sospiri monti. Se nega pietata la cruda beltata che l'anima vaghi, ben via che da lente vinti dall'anguente sospiri monti.
1: Послушайте в исполнении Марины Филипповой арию «Фрескобальди».